pur che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: Serve Franklin Regimo.
1: Ma che la roba, come lei, lascia il suo duro, non si sa se va bene.